harot kasiwatan, harot timpu, man ko nagi pasusuyo akyo. Pagkinapati sinding mata di Just Ready Gossip, sumandak pitas kerohianku, so tanan sinding di Jovea MJ, gempio no piupusan.